Quei col so cotuli al masolo tato fa vi fia io le tem flavili no tato e to fatasi illa canle ne ti mole le o mari le ne ole mako mai ni o me ole mata.